0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.

0: Io ma le na vi ho tipo disponibile per quanto mi viene bu a bu quale po depo tutto
1: na iko pale tu nyasa eh ina patikana mtu wako mina ya vile ya mukavu
0: niambie tati
1: bagira ibanda na katutu yote viko pale
0: na kwa mafasilio saidi naika tu kwa hii numero 09 nonantiwiti taranti taranti katele feti katele
1: singe double champion
0: double champion
1: bo pepe ya sika
0: iyo maye
1: thank you baboro
0: sikia tata
1: swinge jaze
0: beste
1: royal.

0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.